Ciò che ha nel nascoso non la degnerebbe di guardare. Se sapesse come peccatrice avevo ogni vizio.